Way Marie. Quando sono, ci penso per te. Fammi dormire. Uno noto, bracciato, come on boy, what's the matter? Uno noto, bracciato. Quando sono, ci penso per te. Ha ha ha ha. Fammi dormire.